odiavo. E io che tanto e tanto te chiese. E tu che te fuiste para nunca volver. E ora non